Njengo Mandela, asiphokophele kwakheni ikusasa elingcono. Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Sihlala esidlekeni esibanzi phezulu esitongweni sesihlahla. Ukhosi lwethu unqebeleke. Ulalele Ukhosi FM.
1: Luhamba phambili.